0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya botselela a re di anotse hlahlamanga e lenga tsa horra ya busupa thagoa breakfast show.
1: Dira hekel na neo leo bean se shosholo. Lena, kil na neo lao seeng la tahu. Mo mafolofolo abona halanga ina kutoshi usi. Kema li di halanga. Kibulela di kukuta

Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitsepo e profense ya bokone bophiri. Mamela Lesedi FM le kubula 98.4. Kapoka kena ho SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM. Ke

Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong a re tiano tse hlahlamang e lengetsa hora ya leshome e tlabolle.

mmamedi e ke o nketse pina e monnate e tlankate bo mo ruti a re ntata rona ene le yona tsela e o kineng ku dumedisa e bile ko amoela ka letso le mofuthu sebelesong ya lesedi na neng la hao le o le ratang la itlhabole mme ka jeno ke la bone ke a tshepa mmamedi hle o tla thaba le sebeleso ena ya hao e we ratang jalo ka ha re se ba hore tsatsi la bone ke letsatsi le ikgethang bakeng sa hao wena mmamedi wa sebeleso ya lesedi ke ka hona o seng ha ka jeno ha ke kenana neng la hao ke batla ho bua mantswe a tswa mbukeng ya Jeremia gaolo ya mashuma mabedi ana le metso e robong temana ya leshumele metso o mong ere ke tseba merero e o ke le reretseng yona ho rialo morena merero e metle e seng merero e mebe merero ya ho tlolene ha tshepo e seng tshepo fela e bile ke tlisa bophelo ho lona dumela mmamedi wa tshebeletso ya lesedi lebitso la ka ke sibongile sonopo maletsatsi sejake tuli baby batla ho falena la itlhabolle ka ho tloloha mona Bloemfontein ke tla ho fa dintlha ke a

0: Mamedi di fella mona di dabatsena tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora ya le shome le motso kgetse dia motho
1: e tla bolile ho le sedi FM.

Sibongile re le buile ho lohle mamedi ha rudu medise ho lena la imatlafatse lona hekela ditaba motsheare tshebeletso ke ya lesedi tsedintsa ditaba tse re tla ofa tsona ka jeno ho setse matsatsi a semaka e fela pele ho nako ya ho qetela e leng letsatsi la mashome a mararo le motso kgweding ena ya Phato eo ka yona batho ba amohelang dithuso tsa ditšhelete tsa mmuso ba lokelang hore ebe ba se ba fetuile le ho tlohela jwalo dikarete tsa kgale tsa sassa tsa mmala wa Gauta ro fata bena mamedi ha mmo le tse ding ho lena la imatlafatse fela pele re kena o tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa hora ya 10:12 re di ballwa ke tsietsi mohwaladi.

re le boeletse etse mohala di ka ditaba tseo tsa ho raya le shume le metso me di ha re boela re o amohele mo mamedi ho lena la imatlafatse tsedintsa ditaba he tse re tlang ho bua le wena ka tsona ka jeno le tsholo le bitswang ka hore ke milestones of freedom le o ka se sotho re ka le hlalosang e le mehato ya tokoloho le thakgolwa semmuso province ya Free State e ka jeno ke tabe mamedi re tla bua le wena le wena ka yona tsatsi la ka jeno le na la imatlafatse mohlahisi wa lona ke di engwane moyeti ya laolang kgaso ke anatikondla na la ka lebitso ke tiisetso mokwena SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere.

a tshabale sahane la labone letsatsi ya ha o shabana ko hona jwale metsotso ke mashomo mabedi hantle le metso robongo le ba goreng ya pele ke labone beking le godimo ha le hantle ka jeno ha ke tsebore na ho itsa itseng ho podi podile ho tla o senga itsa lo podile ha itsa lo podile ho wena mono ebe ho jwa.

0: be ba metsi ba bang ba bubitsa le thombolo empa ha o kenya ram a e sale le thombolo fe e ba le thombolo
1: tsasa le thombolo ga rama e be le thombolo
0: ala
1: u kwa monate wa rama ka le thombolo thombolo
0: Rama yetsa di

0: Rihanna ho le Said FM Drive bitso fela ka rehab che ka netela re bua ntho ya ho qhekanyetswa dipaletse tsa bo qhekanyetsa dipaletsa rena di a qabola di monate
1: ah sona di a qabola
0: ah di a qabola yo
1: o go ya le metsi ka mo
0: yo ke ga ikona bana ke ithuli tsi ke a itse ba rabane
1: jo ba me di a tlo di ba shoga ke a bona ditaba sa ga bona di balla jalo ke se bohuditsi etsi mohaladi

0: ole chabo, ole mukuni, ole chalete engata esfora store ka mona ka Seneka.
1: Ke le boha ho lohle ka ditakeletse mahlonolo o thibla ga di bona dikena di lengata ngata fela re tswela pele o keteka rona ka kwano empa re a le boha gore o bile karolo ya keteko ena ka jeno jalo kana re keteka Thabo Mokone re happy happy happy birthday re sentse e le tsela e leng gore re re ba bae ka yone le mobedi ha re bona happy o sana ga tshela afternoon drive e le la bohlano re fitse Thabo jalo ho mi fontse ntla mathata o matsotlo se buhudi ke di bona matsela le mi fobo isa re nya bo super bye.

ke lebuila holo bana beso le sebeditse o hole thibos o bone tsedintseng ata mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm impa pele ho moa re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

ke lebuile ha go lokene modupi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho leshwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditabala matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bone khodi odimo ya phato ho ihlola fela matsatsi a 20 le metso supileng selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metso tsheletseng mohlophisi wa lona ke se gametse moilwa mohlaisi ke mokete monyobo me re laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kwandla re balwa ditabatsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore hloho ya mehlenya Hawks Dr. Godfrey Libia o hanne hore o tsebana le katiso KT Molefe ya qoswang ka polao hara tseding ape komiti ya parlamente e shadimaneng le ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa ire engongoreiswa ke sebediso ya chelete e fetang diranta tse di milioni tse fetang magola supileng a 40 le metsorobong a ditekanyatsong tse tswang ho lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa mohato wa ho hloka tshepo o motsamaisi wa dipuisano parlamenteng thoko didiza o nyopile re buisana le setsibi ka sena ANC ire e tla nehelana ka lenane la bonkgetheng ba yona pele ho nako tsena moholetseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeko dula le rona ho tla renyana ya botshelela ho isa renyane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela hleng.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borbonga ena na ko kia tsa dipapadi.
1: Dipapadi. Holisedi FM. Holisedi FM.
2: Khati seida, mikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi. Holisedi FM.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana Rama thabi ya hao kajeno.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tsameletso ke ra tswang le sedi baby I'm yours tsameletso se ha mala re ba ele shume pele re fitla gore ya le shume re bona ka onkela LL Cool J as my boys to be and ba re hey lava a ke bula ho lo ke ne ile eng ka mane ka mo hore ne re feheletsa ditaba tsa botlhokwa so a ne re tshwaretse tsona le mo hlophisi kana ne lo motlui le moedi e ho tswa ka ntonga ya IEC mo bana ba tshwere taba ya ho thongwa ha bong khetheng ha ho le jona go nyena eo re yang khile ya re bile di khetshongwa sa magotla metsi kgwedinyane ya ya pudungwana tswele he ka mo ba di bengleng ka teng
1: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Simo he tsaka mo he ba ile mba be ha di tabatsa bona ka teng tabentseno sa di tutu tsa sele haye kwa no tsebeletsong e ratswanga ya le sedi aba di tshebe metso swe le shume pele re kana ho renga ya le shume nna la ka lebitso ke dikeledi magesene e bangotsa tswa kena dumela weso

Nizalwa ngobani Thandiswa Mazwai kona sebele tsenge ra tswanya le sedi re bona ka onkela so culture ba we go go ke buile ho lokha itsiri ya ka Samuel Mahlwane a re manye o kuma metsi hle ke mametse sebele tswa le sedi ha ho le jwalo ho jwalo mogotsi o di hantle di ba sa ho ra ke ya le shube mme di tabatsana sa o qetela tsa le sa tsiere di ballwa ke Kenny Modupi.

Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang li ke tele khumula 88.4. Ka pale download SABC Plus app ho mamela le CDFM. Ke mo

Superhuman Chris Brown le Kerry Hilson ho le Sedia FM metsotso ke ma shume ma bile metsorobong bo sekeng ka mora hora ya pele re jwa le ke le go di fulela mamedi motle wa tshebeletso ena e kgolo

Jonathan Butler ho le sedi FM River of Life metsotso ke meraro pele re fitla goreng ya bobedi ke sa ntse le kana hle mamele nalo yana re tsena hosane le nanong la di papadi goreng ya boraro ke o sia matsonga emo tsumratua mzaka ka tshela ke zwamana ka pile monnate ya holo ho le sedi FM ena pina mamele bino a ke le ra feel good asala ka khotso hle modimo ke yo di hamahlatsi di ya ka bohlale hola

0: soir, l'essai dit FM. FM.
1: Tlalaletsa la hao ha monate meso e tsola meswana re tsho bo di kala ni mo ho le mo tsake ka tshela e mo tsho bratu la bone la ta no ho tswa ho renya bo be e se la ho renya bo tsamo so ha ha ta kwe ho le sedi FM
2: se bonono a re qale pele re le boempho ya bophilo ho tswa ka jeno ke mohabu mme ke ka gona re reng re a leboa ramasedi mphatlhelatsane naledi ya meso ra bo sa feleng morena wa gotswa ka o boela gape o re fa monyetla ka jeno go phefumologa ke boele gape ke boloke ka tibe fubeng sa ka tlhompho kananelo ke tle ke e lebise go basebetsing bogo botlhe ba ntse mosebetsi wa gabane tshebeletsong ena mananong otlhe a sa fetile a lesedi FM ke a leboatlhe tshololo ka oke a re ke obi ya o qala letsatsi ya monate o fa tsona tse feleletseng ka nnete taba tse botlhokwa gagolo ga o fa lesedi le botlhokwa a kena go tsona a kena go tsona di dingata ka tse lengwe e kgethileng mme ke a tshepa mmedi a tshebeletso ya lesedi bidi ya natefelo gagolo ya o dumedisang ga botlhano bekeng ke mzwakhe kachela e motsho moratuwa seponono maqhubong a gaso ke todi bathate go tshoka mmala tlolosang gonme kirisara ke motshana bituwa motsaneng wa fansterance re sa botonki high tobi ya rong go wena kgotso ke o dumedisa gantle la botlhano bekeng phato e tlhola batsatsi a masome a mabedi a na le metso e robedi ka jeno ke la gago he la ditheoga dikaladeng le tlang go wena mantang go fitlhela la botlhano mantela la go bedi la boraro o na le veliwa gamoloi outer strat